0: A salire pesa sempre di più sui bilanci familiari. In un decennio i prezzi sono addirittura schizzati del 25-30%, con una spesa media di circa 600 euro per un ciclo delle medie e oltre 1200 euro per le superiori. Il conto è ancora più salato nelle famiglie in cui ci sono più figli in età scolare e arriva in una fase in cui l'inflazione è tornata a correre. Però c'è chi cerca di dare una mano e lo fanno anche le istituzioni. A Padova il bonus libri per l'anno scolastico 26-27 offre un contributo economico alle famiglie residenti con ISEE fino a 60.000 euro per l'acquisto dei libri di testo, in particolare per le scuole secondarie di primo grado, ovvero le medie, integrando i fondi regionali del buono libri della Regione Veneto. Copertura ISEE fino al 100% della spesa per le famiglie con ISEE fino a 26.000 euro, poi la percentuale si riduce 90-80% fino al 50% per le fasce di reddito più alte, come è normale e giusto, fino a 60.000 euro. Vale naturalmente la pena a questo punto informarsi presso i siti istituzionali.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: dica Shoji, ma tu mi raccomando dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 4 settembre 2026. Ariete, il buon aspetto della luna dovrebbe suggerirvi di essere cauti, evitando di esprimere giudizi, in particolare nei confronti di chi vi è più vicino, dal momento che Venere e Marte, sempre in posizione dissonante, potrebbero causare fraintendimenti. Voto 7. Toro, siete ben voluti da Mercurio e Marte, pertanto avete la certezza che le vostre idee possano realizzarsi. Datevi da fare al lavoro e siate attivi in famiglia.

0: il voto 8. Gemelli, la presenza di Luna e Urano nel segno con il benestare di alcune stelle amiche favorirà il buon esito degli affari e l'appagamento sentimentale. Insomma, giornata ok e voto 8. Cancro, siete ben voluti da Mercurio e in ambito professionale non dovreste avere difficoltà mentre rimane qualche incomprensione nelle relazioni affettive. Fate un piccolo esame di coscienza chiedendovi se è proprio necessario rivangare situazioni passate. Voto 7 meno. Leone, tutto procede come da programma e voi avete la facoltà di osare visto che siete sotto l'influenza benefica della Luna. Serata per coccole romantiche o per lo svago in buona compagnia e voto 8. Vergine, le vostre capacità organizzative non si discutono grazie a Mercurio nel segno. La dissonanza della Luna potrebbe essere responsabile di qualche inquietudine nei rapporti familiari. 8 meno è il vostro voto. Bilancia, Venere, sempre nel segno, oggi riceverà il supporto della Luna affinché possiate sentirvi a vostro agio muovendovi con più sicurezza. Approfittatene se dovete occuparvi di questioni rimandate. Voto 7 più. Scorpione, avete le carte in regola per essere determinanti nelle decisioni che contano, sia al lavoro sia tra le mura domestiche. Insomma, giornata proficua e voto 8. Sagittario, alcuni astri amici vi suggeriscono di rimanere concentrati su obiettivi facilmente raggiungibili, evitando di avventurarvi in imprese che per ora non darebbero frutto. Voto 8 meno meno. Capricorno, il lavoro non vi procura preoccupazioni, anche se un dispettoso Marte potrebbe ostacolarvi con imprevisti da gestire con saggezza e cautela. In amore serve un po' di umiltà e voto 7. Acquario, la vita affettiva gode dei favori di Venere e, per la Luna positiva, oggi sarà una buona giornata anche in ambito professionale, quindi voto 8. Pesci, la dissonanza della Luna potrebbe ostacolarvi ulteriormente negli impegni lavorativi. Cercate perciò di non distrarvi e voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova, ritmo italiano, la favola di Adamo ed Eva, Max Gazzè, canzone scritta a quattro mani con il fratello Francesco, poeta e paroliere. Siamo prossimi ad un nuovo aggiornamento con la viabilità, uno sguardo alla situazione del traffico a nord-est con la centrale operativa di Viaggiandro.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon venerdì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso in direzione Milano, rallentamenti tra Soave San Bonifacio e Verona Est. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27. Ancora tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, nelle notti di questa notte, venerdì 4 e domani, sabato 5 settembre, dalle 21 fino alle 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Ancora questa notte, a partire dalle ore 22 fino alle 5.30 di domani mattina, sabato 5 settembre, sulla A4, tratto di competenza CAV, per attività di manutenzione delle barriere stradali, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste verrà deviato alla stazione di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Giovanni, ma sempre con l'aria sofferente. Achille Lauro, la città degli angeli, a Radio Padova, Ritmo Italiano. Aria sofferente, no, preoccupazione seria. Invece, alla mostra del cinema numero 83, serata inaugurale, proiezione del film di Danny Boyle, Inc., clamore in una parte della Sala Grande dove già si era radunato un capannello di vigili del fuoco. È bastato veramente poco per capire che uno spettatore si era sentito male, aveva perso conoscenza e versava in condizioni serie. Qualcuno si è fatto largo tra il pubblico urlando «Sono un medico». Si trattava dell'assessore della Sanità del Veneto, Gino Gerosa, che subito ha messo in atto delle manovre salvavita per soccorrere lo spettatore, alzandogli le gambe e praticandogli per diversi minuti le manovre, appunto, salvavita. Poi l'uomo, 55enne cardiopatico, è stato portato all'ospedale civile per i controlli di rito, ma per lui il peggio era passato. La fortuna di avere un assessore alla sanità, in questo caso, che è anche un medico, e un medico importante, il professor Gerosa, è stato per lui provvidenziale. Gerosa, qualcuno ha chiesto se ha qualche pentimento per la carriera politica intrapresa. Lui assicura: non ho dimenticato di essere un medico e quindi mi è venuto spontaneo soccorrere quell'uomo.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Google, suona Radio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
13: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
14: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
13: Più attenzione, più interazione, più risultati.
14: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
15: Radio Padova Meteo.
16: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si rinforza ulteriormente l'anticiclone nel corso di questo fine settimana sull'Italia, dunque anche sul Triveneto, giornata di venerdì stabile, con tanto sole e temperature in ulteriore aumento, valori massimi che sfiorano anche i 34-35 gradi sulla pianura veneta e anche sui fondovalli alpini. Stabilità pressoché assoluta anche in montagna, con pochissimi disturbi nuvolosi, sarà così anche per gran parte del weekend, con al più qualche locale fenomeno di instabilità relegato ai settori montuosi più settentrionali delle Alpi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
17: Su Radio Padova, la disco italiana.
18: Da questo momento
17: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: Emma, io sono bella e anche modesta. Tra poco le ultime notizie con la redazione, rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: Radio Padova News.
1: A 10 giorni dall'alluvione in Nepal, estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati in una galleria di una centrale idroelettrica. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1.280 morti, oltre 5.600 i dispersi. Conflitto in Ucraina, almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa, mentre droni di Kiev hanno centrato un deposito di carburante sul Mar Nero e una struttura industriale militare russa a oltre 1.300 km dall'Ucraina. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, non sfidateci, così Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico, e gli Stati Uniti sarebbero pronti a estendere il dispiegamento militare in Medio Oriente fino all'anno prossimo. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si corre domenica alle 15, popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e un minuto.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru,

0: OK,
1: 嗯、Mando un bacino allo specchio, che figa.

internazionale dei giochi in strada, organizzato da un'associazione, l'associazione Giochi Antichi, in collaborazione con il Comune di Verona. L'edizione di quest'anno in particolare accoglierà l'Irlanda come paese ospite. Dov'è l'Irlanda? È molto lontana l'Irlanda, pronto a portare nelle piazze e nei cortili atmosfere, sapori e tradizioni attraverso spettacoli, workshop e giochi popolari come il calcio gaelico e l'hurling. Il giardino della rondella Santa Toscana si trasformerà in una grande pub irlandese dove sarà possibile cimentarsi con giochi tradizionali come darts e rings, accanto ai giochi di carte italiani come la briscola, anche quello un bel passatempo, bel gioco. La presenza irlandese dialogherà con le radici italiane del festival, perché dedicherà ampio spazio ai giochi tradizionali del nostro paese per raccontare culture, territori e generazioni. Anche la città di Urbino parteciperà con un contributo speciale, portando a Verona la propria tradizione di trampoli e aquiloni in un incontro simbolico tra due culture diverse. Una bella iniziativa, lo ricordo ancora, dal 18 al 20 settembre, quartiere di Veronetta Verona, Tocati.

Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 4 settembre 2026. Ariete, il buon aspetto della luna dovrebbe suggerirvi di essere cauti, evitando di esprimere giudizi, in particolare nei confronti di chi vi è più vicino, dal momento che Venere e Marte, sempre in posizione dissonante, potrebbero causare fraintendimenti. Voto 7. Toro, siete ben voluti da Mercurio e Marte, pertanto avete la certezza che le vostre idee possano realizzarsi. Datevi da fare al lavoro e siate attivi in famiglia con il voto 8. Gemelli, la presenza di Luna e Urano nel segno con il benestare di alcune stelle amiche favorirà il buon esito degli affari e l'appagamento sentimentale. Insomma, giornata ok e voto 8. Cancro, siete ben voluti da Mercurio e in ambito professionale non dovreste avere difficoltà, mentre rimane qualche incomprensione nelle relazioni affettive. Fate un piccolo esame di coscienza chiedendovi se è proprio necessario rivangare situazioni

0: passate. Voto 7 meno. Leone, tutto procede come da programma e voi avete la facoltà di osare visto che siete sotto l'influenza benefica della luna. Serata per coccole romantiche o per lo svago in buona compagnia e voto 8. Vergine, le vostre capacità organizzative non si discutono grazie a Mercurio nel segno. La dissonanza della luna potrebbe essere responsabile di qualche inquietudine nei rapporti familiari. 8 meno è il vostro voto. Bilancia, Venere, sempre nel segno, oggi riceverà il supporto della luna affinché possiate sentirvi a vostro agio muovendovi con più sicurezza. Approfittatene se dovete occuparvi di questioni rimandate. Voto 7 più. Scorpione, avete le carte in regola per essere determinanti nelle decisioni che contano, sia al lavoro sia tra le mura domestiche. Insomma, giornata proficua e voto 8. Sagittario, alcuni astri amici vi suggeriscono di rimanere concentrati su obiettivi facilmente raggiungibili, evitando di avventurarvi in imprese che per ora non darebbero frutto. Voto 8 meno meno. Capricorno, il lavoro non vi procura preoccupazioni, anche se un dispettoso Marte potrebbe ostacolarvi con imprevisti da gestire con saggezza e cautela. In amore serve un po' di umiltà e voto 7. Acquario, la vita affettiva gode dei favori di Venere e, per la luna positiva, oggi sarà una buona giornata anche in ambito professionale, quindi voto 8. Pesci, la dissonanza della luna potrebbe ostacolarvi ulteriormente negli impegni lavorativi. Cercate perciò di non distrarvi e voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Non chiedi

0: posto è Francesca, ex nella vita, coma cose con posti vuoti. Tra poco invece uno sguardo alla situazione del traffico a nord-est. Rimanete con noi.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita a Vicenza Ovest per entrambe le provenienze a causa di una fiera. Per il traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione A4, code per traffico intenso in uscita a Porto Gruaro. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Safe con Parlare d'amore insieme a Brescia qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, 9:32 del mattino. Max Dupré con voi fino alle 11 in questa mattinata, che annuncia anche l'arrivo, l'avvicinarsi del weekend, con previsioni meteo che indicano temperatura ancora in crescita a nord-est e in parte del paese, un paese alle prese con, credo, la quinta, ho perso il conto, ondata di gran caldo. Con buona pace di chi invece va dicendo di non voler alimentare il panico, ci tengono a farci sapere che 3 uragani si stanno abbattendo sull'Oceano Pacifico, un evento che gli scienziati hanno attribuito al riscaldamento delle acque causate dal fenomeno El Niño di intensità storica. La tempesta tropicale Marie si è trasformata in un uragano nella tarda serata di mercoledì scorso al largo della costa californiana, allineandosi dietro agli uragani Karina e Lowell. Bello, perché danno questi nomi anche molto carini, simpatici, e poi in realtà passano e distruggono tutto. Sono entrambi classificati di categoria 4 e si stanno dirigendo verso ovest attraverso il Pacifico. 3 uragani che sono sicuramente un evento raro, ha dichiarato una climatologa dell'Università del Michigan. Il riscaldamento causato dal Niño crea proprio le condizioni per queste tempeste. Uno di questi, Lowell, di questi uragani, si trova a circa 700 km a sud delle Hawaii e si prevede che rimanga un uragano di grande intensità per diversi giorni. La domanda è: ma il Niño poi influenzerà anche le condizioni meteo nella vecchia cara Europa e in Italia in particolare? Lo sapremo tra qualche giorno.

0: Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
11: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
10: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Amor, cantano Paolo e Chiara, noi siamo d'accordo con loro. Erano le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, nell'ordine d'uscita a stadio, a seguire 883 e poi per chiudere il terzetto proprio loro, Paola e Chiara. 9:53 minuti, ci stiamo avvicinando alle 10 del mattino, ancora buongiorno da parte di Max Dupré con voi fino alle 11, tanta musica da ascoltare insieme, tra poco anche le ultime notizie.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana con i suoi 1413 giorni, 4 anni buttati liquida alla leader PD Elly Schlein. Ancora un fine settimana all'insegna del caldo. Per effetto di un anticiclone subtropicale avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. La borsa a Milano cede in avvio circa 0,5 punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 82. Sarà aperta domani alle 9:30 all'ospedale Sant'Eugenio di Roma la camera mortuaria di Fabio Mussi, giornalista e politico protagonista della storia della sinistra italiana, morto ieri a 78 anni. Sempre domani alle 16 i funerali nella sua Piombino. Perdermi lo US Open è davvero dura, ma sto lavorando per tornare più forte di prima. Intento a recuperare dall'infortunio al ginocchio, Jannik Sinner svela via social il suo stato d'animo. Il numero uno del mondo dovrebbe rientrare in campo a fine settembre. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Questa è Radio Padova.

0: Con Marco Paradiso, con Agitare e Coca-Cola, Radio Padova, Ritmo Italiano. Nella mattinata di oggi, venerdì 4 settembre, troveremo sicuramente degli appassionati delle frecce tricolore. Attenzione, perché al Garda si annuncia uno spettacolo veramente interessante. Garda tricolore, infatti, conto alla rovescia per lo spettacolo delle frecce sul lago, in programma domani 5 di settembre. Però oggi intanto le prove generali, che in tutto assomigliano, perfettamente coincidono, collimano con poi la sfilata, il passaggio, lo spettacolo che le frecce tricolore offrono ogni volta. Già ieri mattina i primi sorvoli di ricognizione, oggi le prove generali e domani l'esibizione ufficiale. Il rombo dei motori e la scia acrobatica più famosa al mondo tornano a colorare i cieli di Desenzano sulla sponda bresciana del Garda. Per due giorni naso all'insù per l'air show del Garda, con tante cose da vedere, da partire dalle 10:15 del mattino fino alle 12:30. È prevista una vera e propria parata nei cieli con il volo dimostrativo dei Tornado e dei nuovi F-35, che rappresentano il passato e il futuro del sesto stormo, il tutto preceduto da elicotteri, velivoli acrobatici civili e idrovolanti. Per l'occasione, viabilità modificata e deviazione in loco per il gran flusso di persone e appassionati attesi, e tra questi immaginiamo anche voi. Appassionati di musica, invece, arrivano tre canzoni in fila. Ascolteremo tra poco Ultimo, Francesco Gabbani, ma per cominciare Lucio Dalla, Quale allegria.
1: Tre canzoni in fila.
2: Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto

E lo dico con vertigine a Radio Padova, mezzogiorno e 14 minuti, da oggi pomeriggio, domenica sera, saranno qualcosa come 27 milioni di italiani in movimento sulle strade e sulle autostrade della nostra nazione. Tra poco aggiorniamo invece la situazione in Veneto in questo momento. Ora Mace, Salvo e Colapesce.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra Cessalto e Sanstina di Livenza in direzione Trieste. Ancora in questa direzione code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23. A28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Conegliano, attenzione alla presenza di un mezzo in panne allo svincolo in uscita di Pordenone Centro Commerciale. Torniamo sulla A4 Venezia-Trieste, dalle 21 di sabato 5 settembre fino alle 7 del mattino di domenica 6 settembre verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Donà di Piave, con i relativi accessi intermedi in entrambe le direzioni di marcia per lavori inerenti alla realizzazione della terza corsia. Uscita obbligatoria Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, uscita obbligatoria San Donà di Piave per chi proviene da Venezia. Chi transita sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Marco Mengoni a Radio Padova, Muhammad Ali. Adesso parliamo di autovelox, perché il posizionamento di un autovelox sulla strada regionale 104 qui in Veneto, siamo a Tribano in provincia di Padova, è finito al centro di una bufera giudiziaria. Cos'è successo? Massimo Cavazzana, che è il sindaco di Tribano, è indagato dalla procura di Padova per falso ideologico, con l'accusa di aver gonfiato il numero di incidenti stradali per ottenere l'autorizzazione prefettizia all'installazione del dispositivo di controllo della velocità. Allora, l'autovelox in questione è lo stesso che pochi mesi dopo la sua attivazione è diventato famoso per essere stato uno dei primi obiettivi di Fleximan. Vi ricordate Fleximan, quello che andava a tagliare i pali degli autovelox? Ecco, praticamente secondo le indagini condotte dalla polizia stradale, la relazione inviata alla prefettura descriveva un tratto stradale ad altissima incidentalità, una condizione che è necessaria per legge per proprio concedere l'uso all'autovelox fisso. Tuttavia, i riscontri investigativi avrebbero mostrato numeri decisamente inferiori rispetto a quelli dichiarati. Il primo cittadino respinge fermamente l'accusa. Cavazzana, ricordiamo, sindaco di Tribano, dice di aver agito esclusivamente nell'interesse della comunità per mettere in sicurezza un incrocio considerato pericoloso dai residenti. Il sindaco sottolinea anche che l'autovelox non è stato installato per fare cassa, ma per rispondere alle continue segnalazioni di forte velocità in quel tratto, e adesso la magistratura farà il suo corso. Ancora una volta benvenuti su Radio Padova, il ritmo italiano è il ritmo anche di questa estate, che ci ha regalato una canzone molto carina di Fulminacci.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
8: La disco italiana.
7: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca.

0: Radio Padova avete ascoltato la disco italiana.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
0: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

Angelina Mango, 10 minuti e saranno le 13, la cumbia della noia, tra poco appuntamento con la nostra redazione regionale. Adesso ascoltiamo anche Irama e Cabana.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. Incendio questa mattina in via Toniolo ad Oderzo. Un'abitazione di due piani è stata devastata dalle fiamme. L'anziana residente è stata messa in salvo. La scuola primaria di Volpago del Montello è stata presa di mira da una baby gang. Distrutte 40 vetrate con danni stimati in 20.000 euro. Il sindaco Paolo Guizio esclude il tentato furto. Agosto in Veneto è stato molto più caldo della media 1991-2020, lo rileva l'ARPAV. L'estate 2026 registra ondate di caldo umido più lunghe e intense mai rilevate in regione. Tra giugno ed agosto, boom di passeggeri negli scali di Venezia, Treviso e Verona, con 6,3 milioni più 8%. Tessera, terzo hub intercontinentale italiano, sfiora i 3,9 milioni di passeggeri, più 11% sul 2025. Arriva a Venezia il docufilm Le voci di Marcinelle di Davide Cavuti. A 70 anni dalla tragedia, l'opera ricorda i 262 minatori morti nella miniera di Bois de Cazières.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 in punto.

su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche Giorgia con Credo. Buon pomeriggio a tutti, bentrovati da Luca Lazzari. Oggi siamo fino alle 15 con la nostra musica. Certo, ci sono anche i vostri messaggi al 328-319-8000. Adesso un classico dei Luna Pop e questo è Un Giorno Migliore. Cos'è il mio...

è stata una delle canzoni più belle e più importanti di questa estate. Clara e San Giovanni a Radio Padova con Le Ragazze. Mentre adesso è arrivato il momento di scoprire una novità, lo facciamo insieme con Malika Ayane e Sinti.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza del Nord-Est. Segnalo in questi minuti la presenza di veicoli lenti tra la barriera di Trieste-Lisertere di Puglia sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Code per traffico intenso sempre sulla A4 in direzione Venezia tra la A28 e San Stino di Livenza. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, per attività di manutenzione delle barriere stradali, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. Ancora tratti di competenza CAV, A57 tangenziale di Mestre. Nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre, dalle 21 fino alle 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Subsonica su Radio Padova, tutti i miei sbagli. Adesso parliamo di quello che succederà in questo fine settimana nella nostra città, perché Padova si prepara a vivere un weekend importante, spaziando dalla divulgazione scientifica alle performance immersive fino anche alle grandi feste di fine estate. Il weekend si accende domani alle 19 al Planetario di Padova con Galileo a Padova. È un suggestivo viaggio astronomico inserito nel cartellone di Padova Estate 2026 ed è interamente dedicato alle scoperte dello scienziato toscano che viveva e lavorava a Padova. La serata di domani prosegue al Parco degli Alpini con la serata di chiusura del Rise Festival, mentre alla Fiera di Padova, al Padiglione 7, c'è 909 Pride Village. Domenica alle 17 l'atmosfera è sicuramente più intima e internazionale nello storico Parco Treves, perché qui prenderà vita Art Fio Azul ed è uno spettacolo itinerante ideato dal musicista brasiliano Charles Russell. È un rito collettivo unico che fonde musica, danza e percussioni corporee, collegando le sonorità del Mediterraneo a quelle del Brasile e dell'Africa. Praticamente il mondo, una grande fucina di musica e di danza. Un bel fine settimana da vivere insieme nella nostra città qui a Padova. Mentre adesso siamo pronti ad ascoltare Dolce Nera su Radio Padova. Questa è Epopea.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Genova. Ritmo Italiano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, la nuova canzone di Ultimo su Radio Padova. Ed è così che io vi saluto e vi auguro un ottimo weekend. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo sarete con Maurizio Modica. Adesso invece ascoltiamo anche Gaia e questa è Bossa Nostra.

0: Radio Padova News.
1: Occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati. È quanto sollecita il presidente Mattarella in un messaggio che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. L'obiettivo, chiarisce il ministro delle imprese Urso, è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti. Aveva troppa paura di lui, il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne lanciata dall'ex fidanzato dal viadotto dell'autostrada A1 all'altezza di Barberino del Mugello. Secondo le ultime ricostruzioni, il femminicida avrebbe atteso la vittima nel garage di un edificio per poi chiuderla nel bagagliaio della sua auto. Inutile la telefonata al 112 della donna durante il tragitto. A Andria due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una villetta. Si ipotizza che le vittime stavano maneggiando una bomba da utilizzare per assaltare sportelli bancomat. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere con il miglior tempo di Leclerc davanti ad Hamilton. Terzo Russell con Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà ultimo. Alle 16 la seconda sessione di libere. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Era Rosa Chemical nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 3 minuti. Il nostro appuntamento di oggi venerdì comincia qui insieme fino alle 20. Io sono Maurizio Modica, cominciamo dalle tre canzoni in fila. La prima di Uelo e Anna Tatangelo.
1: Tre canzoni in fila.

Mais, Salmo e Colapesce, cattive abitudini. Come diceva lo psichiatra viennese Viktor Frankl, non supereremo le nostre cattive abitudini solo con la disciplina, ma dando grande senso alla nostra vita giorno dopo giorno. Beh, citazione. 16:14 minuti erano le tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche Mara Sattei ed Enrico Nigiotti. Questa è Sabato Sera.

0: Cristo nella piaga.
1: Come un vero.
0: Tommaso Paradiso.
2: Quando te ne vai, rimango così. Sì, quando te ne vai.
0: Fulminacci.
3: Eri pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, un buon pomeriggio. Sulla A4 Venezia-Trieste si rallenta per un mezzo pesante in panne tra Cessalto e Sassino di Livenza in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia e tra Sirmione e Brescia-Ovest in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Lasciatevi conquistare dagli ultimi scampoli d'estate, amici del Centro La Storia di Sottomarina, pensato per chi cerca relax e vacanze da ricordare. Divertitevi con i vostri amici, ci sono i campi da beach tennis e beach volley, e poi concedetevi una pausa nei chioschi in riva al mare, drink freschi, atmosfera vacanziera ancora, sì. Lasciatevi avvolgere dal benessere della piscina Aqua Wellness con idromassaggi, e poi di sera continua il divertimento al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono, i grandi riscoprono proprio la voglia di giocare. Un piccolo frammento, quello che rimane dell'estate, da vivere al Centro La Storia Beach di Sottomarina. E da questo momento noi al più veloce a raggiungerci con un messaggio al 328 319 8000, regaleremo proprio una giornata intera da trascorrere al Centro La Storia Beach di Sottomarina. Per informazioni centroastoria.it. La musica su Radio Padova, Ritmo Italiano, ora Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Radio Padova Meteo.
9: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Sole e caldo intenso in questo finire di settimana, come se fossimo nel mese di luglio per la presenza dell'anticiclone africano. Quindi una giornata di domani sabato di tempo soleggiato al più poco nuvoloso, con temperature abbondantemente superiori ai 30 gradi in pianura, valori fino a 35-36 gradi sul Veneto. Domenica non si cambia, ancora generale stabilità con temperature ben oltre le medie, un possibile cambiamento in vista di metà della prossima settimana. Attorno al 9 settembre aria più fresca con qualche tempo e un calo delle temperature. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola. Chissà

Giorgia con Spirito Libero su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 4 minuti dalle 17, dal momento in cui la nostra redazione ci darà le ultime notizie. Intanto Coez con Ci vuole una laurea. Le mani in

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Terza di Serie A, alle 20.45, antipasto Genoa-Como, Liguri senza punti, Lariani a 4, reduci dalla presa del Maradona, Cesc Fabregas.
2: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, mi piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, ti ricorda la Premier League. E dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
1: Domani big match Inter-Napoli, Roma-Atalanta, domenica spicca Juventus-Milan. Tennis promossi al terzo turno con Bolli e Darder agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini, la numero 20 del mondo, affronta nei sedicesimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi, ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz Bu. Basket a Berlino, scattano i mondiali femminili, l'Italia debutta alle 20.15 contro la Repubblica Ceca, domenica incrocio con gli USA, lunedì match contro la Cina. Notte di vigilia per le ragazze del volley di Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei di domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 4 minuti.

calma metafisica descritta da Ermal Meta su Radio Padova, Ritmo Italiano. 17:07, siete con Maurizio Modica ancora una volta. A voi l'augurio di un buon pomeriggio insieme, rimarremo fino alle 20 ora. Epoch e Davinor.

0: piace questa musica?
1: Per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città, sei cansato di cascette.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti sul fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico in questi minuti procede scorrevole lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che dalle ore 21 di domani, sabato 5 settembre, alle ore 7 di domenica 6, verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Donato di Piave in entrambi i sensi di marcia per lavori inerenti alla realizzazione della terza corsia. Per chi proviene da Trieste sarà obbligatoria l'uscita a Porto Gruaro, per chi proviene da Venezia sarà obbligatorio uscire a San Donato di Piave. Chi invece proviene dalla A28 potrà immettersi sulla A4 solo verso Trieste, mentre coloro che dalla A28 sono diretti a Venezia dovranno usare percorsi alternativi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

lei si riaggiusta il trucco, saluta il suo cane, sulla finestra lascia un pezzo di pane.

0: su Radio Padova, canzoni d'amore.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

Così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco.

magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: su Radio Padova, canzoni d'amore.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi